0: Dio nella vita quello che piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro.